0: casi nel chilo.
1: Alright, 7-6, 4 meter east, no further restrictions, 44 over.